fimo. Se mi vive di mi fai la mami gamma. Grona e be. Vedi e ci. E guardi di e ci. Ciao di ana mozo ana obi. E guardi. Amami. Vedi e ci. Vedi ana mozo ana obi. Have you ready?